0: easy cazzo.
1: Bene, diranno a sé, ma per la canzone fai a pane. Che diranno a qualche altro, rischio 2004. Se, su, diranno a sé. Come siete in sé?
2: Se ne fai, e vale filare, sarebbe soli.